0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione

0: Della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna. Secondo le prime ricostruzioni, una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport e il Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo. Per la Germania ci sono i russi dietro gli attacchi con i droni bomba nella città. Il governo di Merz ha quindi annunciato una serie di misure di rappresaglia. Mosca nega ogni responsabilità e ha preannunciato una dura reazione alla decisione di Berlino. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Lo sport e il teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Hegseth proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Nel frattempo il presidente Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Sale il numero di navi inserite dall'Iran nella propria lista nera e che non possono attraversare lo stretto di Hormuz, ora sono 56. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Salvini prende le distanze. Mannacci, cavallo di Troia del Cremlino in Italia, secondo il Financial Times. Identificati due sospetti per il drone bomba di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato in Schengen con un presunto visto italiano. Nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti a Odessa. La cronaca: a Padova, una cittadina brasiliana di 51 anni è stata aggredita ieri con un tirapugni. Arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report, auspicando che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. Siamo allo sport. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Agli US Open di tennis, Berrettini va capo al secondo turno. Bene, Jasmina Paolini. Oggi tocca Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sia stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. La capitale Kiev è stata colpita da un attacco di droni per la settima notte consecutiva. E quanto riportato dai media ucraini, che danno notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa, che ha causato almeno 17 feriti. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sulla fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Giornata di maestri oggi alla mostra del cinema di Venezia, in gara Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso meglio. Masterclass del neo leone d'oro alla carriera Clooney, che ieri dal Lido ha attaccato Trump pur senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. E lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia, con il vice premier Tajani che lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Ma Salvini prende le distanze. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina, 17 i feriti a Odessa. La cronaca. Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il presidente Mattarella ricorda l'uccisione a Palermo 44 anni fa in un agguato mafioso del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo. La lotta contro le mafie, ha dichiarato, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo. Rientro dalle ferie amaro per i trasporti. Terminati gli esodi, un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di creare disagi al trasporto ferroviario. Dalle ore 21.18 di lunedì 7 settembre alle ore 21.17 di martedì 8 settembre. La protesta nasce per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina. Lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce presidenziale russo Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato AVS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino, in provincia di Livorno, il 22 gennaio 1948. L'UNICEF ha dichiarato che a Gaza nelle ultime 24 ore sono rimasti uccisi 3 bambini e bambine di età comprese tra i 3 e i 13 anni, mentre almeno altri 5 piccoli sarebbero rimasti feriti. Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il tennis. Agli US Open Berrettini va KO al secondo turno. Paolini vince invece il derby azzurro con Stefanini. Oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. La Marina statunitense ha scortato 40 navi commerciali che trasportavano complessivamente 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina, lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha tenuto una seduta in Parlamento per chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. Dallo scarso supporto dell'Europa fino al possibile coinvolgimento del Marocco nelle ondate migratorie che hanno colpito l'exclave spagnola. A Vigevano, in un edificio abbandonato di via Madonna degli Angeli, solitamente frequentato da senza tetto, è stato ritrovato senza vita Kevin Alexander Escobar Lopez. Il 24enne salvadoregno era stato vittima lo scorso 21 agosto di un'aggressione a sfondo omofobo lungo il naviglio della cittadina pavese. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni in molti sport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani, che ha lanciato l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ha poi dichiarato che la guerra ibrida c'è ed è in corso. È salito a 1273 il numero delle persone morte nelle inondazioni che lo scorso 26 agosto hanno colpito Nepal e Tibet, mentre quelle disperse sarebbero 4.757. Alcuni attivisti, come riporta la France Press, accusano però il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime della tragedia. Si svolgeranno nella giornata di oggi le autopsie sui corpi di Luca Ambasciano, della moglie Valentina Pambianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati morti lunedì nella loro abitazione con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Alla base della tragedia forse gravi difficoltà economiche. Due morti in un grave incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco in provincia di Genova, coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Migranti, nuova strage al largo delle Canarie, ci sarebbero 83 vittime, tra cui un neonato e tre donne. Lo riferiscono fonti del salvataggio marittimo e della ONG Camminando Fronteras. Siamo allo sport, il calcio. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo, Mantova e Cagliari Verona. Al teatro alla Scala di Milano il gran gala del calcio AEK, l'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore, Di Marco eletto invece miglior giocatore. Ed è tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un altro omicidio-suicidio a Roma. Una donna anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino dal figlio che si è poi suicidato lanciandosi dal quarto piano di un palazzo ad Ostia sul litorale romano. È successo nella tarda mattinata. Nuova strage del mare, un barcone carico di migranti rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. È stato soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Decine le vittime. A bordo del caico salpato dal Gambia viaggiavano complessivamente 128 migranti. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. È morta ieri a New York all'età di 92 anni Gloria Steinem, icona dei diritti delle donne. La notizia della scomparsa della scrittrice giornalista giornalista attivista statunitense è stata confermata dalla famiglia e dai canali ufficiali della sua fondazione. Caso Report, il direttore dell'approfondimento Rai Corsini tira dritto, i conduttori li scelgo io. Pier Vincenzi resta il rebus sul secondo nome dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Confermata la partenza dall'8 novembre mentre prosegue il confronto con la redazione che chiede autonomia e indipendenza. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova strage del mare, almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone. A bordo del caico, salpato dal Gambia, viaggiavano complessivamente 128 migranti. I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un duplice omicidio-suicidio. E omicidio-suicidio anche ad Ostia, sul litorale romano. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Merz. Cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. La Formula 1, arrivo show per Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo, ha detto l'inglese della Rossa. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Simoni e del responsabile del programma Gasperini, in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba. Due nuove tragedie familiari. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato nella notte il padre. E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ore decisive per il futuro di Report. L'inviata Claudia Di Pasquale a colloquio con il direttore dell'approfondimento Rai Corsini. È in corsa per la conduzione del programma dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La giornalista potrebbe essere accompagnata nella conduzione da Davide Pier Vincenzi se la redazione deciderà di non fare barricate sul suo nome. Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. La Procura Militare di Roma accende il faro su Futuro Nazionale. Il procuratore De Paolis ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento, presieduto dal generale Vannacci. L'inchiesta arriva dopo la denuncia del sindacato dei militari. I corpi senza vita di una donna e un uomo sono stati trovati sotto un cavalcavia della 1. L'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Il primo cadavere, quello dell'uomo, è stato trovato sotto il viadotto Alteta, nel territorio di Barberino del Mugello. Rinvenuto poco lontano anche il corpo di una donna, forse la ex compagna. Dramma familiare a Finale Ligure, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre, figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accrediterebbe l'ipotesi di omicidio-suicidio. È salito a 1259 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione che ha colpito il Nepal, mentre altre 5083 persone risultano al momento disperse, lo afferma l'agenzia nepalese per l'agenzia delle catastrofi citata dall'AFP. Codice della strada, cambiano gli importi di alcune sanzioni, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. La Procura Militare di Roma accende il faro su Futuro Nazionale. Il procuratore De Paolis ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento presieduto dal generale Vannacci. L'inchiesta arriva dopo la denuncia del sindacato dei militari. Sono state svolte oggi le autopsie sui corpi di Luca Basciano, della moglie Valentina Pambianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni. Trovati morti lunedì nella loro abitazione di Pietralata a Roma con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi è di duplice omicidio e suicidio, a fare fuoco con ogni probabilità all'uomo, ma non si esclude che la moglie abbia avuto un ruolo attivo nella tragica azione. E strage familiare oggi a Finale Ligure, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso, trovato un bigliettino all'interno dell'abitazione. In Israele il leader del partito Potere Ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha presentato oggi un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza, che il ministro ha dichiarato di voler portare avanti nella prossima legislatura. Non si tratta di espulsione forzata, specifica Ben-Gvir, ma della possibilità di uscita volontaria. Ciclismo: lo sloveno Omrzel vince in solitaria la 12ª tappa della Vuelta, ma si allunga in classifica generale su Roglic e Gall. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Omicidi, suicidi e tragedie in famiglia sono giorni funestati da una lunga scia di sangue. Oggi, dopo quella di Pietralata, la strage di Finale Ligure, vittime padre, madre, figlio minorenne, e quella di Ostia, dove un uomo si è ucciso gettandosi dal quarto piano. In casa è stata trovata la madre senza vita. Ancora a Barberino del Mugello, dove un uomo e una donna sono stati trovati morti sulla 1 panoramica. La Procura Militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti, dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. La fine del regime iraniano è vicina, ne è convinto il premier israeliano Netanyahu, mentre il leader del partito Potere Ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir presenta un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza. Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Soddisfazione degli inviati e la più degna rappresentante del DNA del programma. Volley: sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei. Partita in programma sabato 5 settembre alle 18. Attesa per scoprire l'altra semifinale, dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio
1: pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna. Secondo le prime ricostruzioni, una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport e il Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo. Per la Germania ci sono i russi dietro gli attacchi con i droni bomba nella città. Il governo di Merz ha quindi annunciato una serie di misure di rappresaglia. Mosca nega ogni responsabilità e ha preannunciato una dura reazione alla decisione di Berlino. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Lo sport e il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Hegseth proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Nel frattempo il presidente Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Sale il numero di navi inserite dall'Iran nella propria lista nera e che non possono attraversare lo stretto di Hormuz, ora sono 56. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Salvini prende le distanze. Bannacci, cavallo di Troia del Cremlino in Italia, secondo il Financial Times. Identificati due sospetti per il drone bomba di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato in Schengen con un presunto visto italiano. Nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti a Odessa. La cronaca a Padova: una cittadina brasiliana di 51 anni è stata aggredita ieri con un tirapugni. Arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report, auspicando che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. Siamo allo sport. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo

cui l'ondata di fine luglio sia stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Nuova notte di raid russe sull'Ucraina. La capitale Kiev è stata colpita da un attacco di droni per la settima notte consecutiva e quanto riportato dai media ucraini, che danno notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sulla fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Giornata di maestri oggi alla mostra del cinema di Venezia, in gara Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso meglio. Masterclass del neoleone d'oro alla carriera Clooney, che ieri dal Lido ha attaccato Trump pur senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia, e lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia con il vice premier Tajani che lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina, 17 i feriti a Odessa. La cronaca: avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il presidente Mattarella ricorda l'uccisione a Palermo 44 anni fa in un agguato mafioso della generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo. La lotta contro le mafie, ha dichiarato, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo. Rientro dalle ferie amaro per i trasporti. Terminati gli esodi, un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di creare disagi al trasporto ferroviario. Dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre alle ore 21:17 di martedì 8 settembre. La protesta nasce per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina. Lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce presidenziale russo Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato AVS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino, in provincia di Livorno, il 22 gennaio 1948. L'UNICEF ha dichiarato che a Gaza nelle ultime 24 ore sono rimasti uccisi 3 bambini e bambine di età comprese tra i 3 e i 13 anni, mentre almeno altri 5 piccoli sarebbero rimasti feriti. Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il tennis: agli US Open Berrettini va KO al secondo turno. Paolini vince invece il derby azzurro con Stefanini. Oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano: la Marina statunitense ha scortato 40 navi commerciali che trasportavano complessivamente 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina, lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn.

0: Il primo ministro spagnolo Sánchez ha tenuto una seduta in Parlamento per chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. Dallo scarso supporto dell'Europa fino al possibile coinvolgimento del Marocco nelle ondate migratorie che hanno colpito l'exclave spagnola. A Vigevano, in un edificio abbandonato di via Madonna degli Angeli, solitamente frequentato da senza tetto, è stato ritrovato senza vita Kevin Alexander Escobar López. Il 24enne salvadoregno era stato vittima lo scorso 21 agosto di un'aggressione a sfondo omofobo lungo il naviglio della cittadina pavese. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni in multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia, lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani, che ha lanciato l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ha poi dichiarato che la guerra ibrida c'è ed è in corso. È salito a 1273 il numero delle persone morte nelle inondazioni che lo scorso 26 agosto hanno colpito Nepal e Tibet, mentre quelle disperse sarebbero 4757. Alcuni attivisti, come riporta la France Presse, accusano però il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime della tragedia. Si svolgeranno nella giornata di oggi le autopsie sui corpi di Luca Ambasciano, della moglie Valentina Panbianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati morti lunedì nella loro abitazione con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Alla base della tragedia, forse gravi difficoltà economiche. Due morti in un grave incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco in provincia di Genova, coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Migranti, nuova strage al largo delle Canarie, ci sarebbero 83 vittime, tra cui un neonato e tre donne, lo riferiscono fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. Siamo allo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia, battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Al teatro alla Scala di Milano il gran gala del calcio AEK, l'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore, Di Marco eletto invece miglior giocatore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un altro omicidio-suicidio a Roma. Una donna anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino dal figlio, che si è poi suicidato lanciandosi dal quarto piano di un palazzo ad Ostia sul litorale romano. È successo nella tarda mattinata. Nuova strage del mare. Un barcone carico di migranti rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. È stato soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Decine le vittime. A bordo del caico salpato dal Gambia viaggiavano complessivamente 128 migranti. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. È morta ieri a New York all'età di 92 anni Gloria Steinem, icona dei diritti delle donne. La notizia della scomparsa della scrittrice, giornalista, attivista statunitense è stata confermata dalla famiglia e dai canali ufficiali della sua fondazione. Caso Report, il direttore dell'approfondimento Rai Corsini tira dritto, i conduttori li scelgo io. Pier Vincenzi resta il rebus sul secondo nome dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Confermata la partenza dall'8 novembre, mentre prosegue il confronto con la redazione che chiede autonomia e indipendenza. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova strage del mare, almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone. A bordo del caico salpato dal Gambia viaggiavano complessivamente 128 migranti. I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un duplice omicidio-suicidio. E omicidio-suicidio anche ad Ostia, sul litorale litorale romano. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Merz. Cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. La Formula 1, arrivo show per Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo, ha detto l'inglese della Rossa. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Simoni e del responsabile del programma Gasperini, in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba. Due nuove tragedie familiari. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato nella notte il padre. E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ore decisive per il futuro di Report. L'inviata Claudia Di Pasquale ha colloquio con il direttore dell'approfondimento Rai Corsini. È in corsa per la conduzione del programma dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La giornalista potrebbe essere accompagnata nella conduzione da Davide Piervincenzi se la redazione deciderà di non fare barricate sul suo nome. Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. La Procura Militare di Roma accende il faro su Futuro Nazionale. Il procuratore De Paolis ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento, presieduto dal generale Vannacci. L'inchiesta arriva dopo la denuncia del sindacato dei militari. I corpi senza vita di una donna e un uomo sono stati trovati sotto un cavalcavia della 1. L'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Il primo cadavere, quello dell'uomo, è stato trovato sotto il viadotto Alteta, nel territorio di Barberino del Mugello. Rinvenuto poco lontano anche il corpo di una donna, forse la ex compagna. Dramma familiare a Finale Ligure, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre, figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accrediterebbe l'ipotesi di omicidio-suicidio. È salito a 1259 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione che ha colpito il Nepal, mentre altre 5083 persone risultano al momento disperse, lo afferma l'agenzia nepalese per l'agenzia delle catastrofi citata dall'AFP. Codice della strada, cambiano gli importi di alcune sanzioni, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. La Procura Militare di Roma accende il faro su Futuro Nazionale. Il procuratore De Paolis ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento presieduto dal generale Vannacci. L'inchiesta arriva dopo la denuncia del sindacato dei militari. Sono state svolte oggi le autopsie sui corpi di Luca Basciano, della moglie Valentina Pambianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati morti lunedì nella loro abitazione di Pietralata a Roma con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi è di duplice omicidio e suicidio, a fare fuoco con ogni probabilità l'uomo, ma non si esclude che la moglie abbia avuto un ruolo attivo nella tragica azione. È strage familiare oggi a Finale Ligure, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso, trovato un bigliettino all'interno dell'abitazione. In Israele, il leader del partito potere ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha presentato oggi un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza, che il ministro ha dichiarato di voler portare avanti nella prossima legislatura. Non si tratta di espulsione forzata, specifica Ben-Gvir, ma della possibilità di uscita volontaria. Ciclismo, lo sloveno Omrzel vince in solitaria la 12ª tappa della Vuelta, ma si allunga in classifica generale su Roglic e Gall. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Omicidi, suicidi e tragedie in famiglia sono giorni funestati da una lunga scia di sangue. Oggi, dopo quella di Pietralata, la strage di Finale Ligure, vittime padre, madre, figlio minorenne, e quella di Ostia, dove un uomo si è ucciso gettandosi dal quarto piano. In casa è stata trovata la madre senza vita. Ancora a Barberino del Mugello, dove un uomo e una donna sono stati trovati morti sulla 1. Panoramica. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti, dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. La fine del regime iraniano è vicina, ne è convinto il premier israeliano Netanyahu, mentre il leader del partito potere ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir presenta un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza. Il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Soddisfazione degli inviati e la più degna rappresentante del DNA del programma. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei, partita in programma sabato 5 settembre alle 18, attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna, secondo le prime ricostruzioni una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport, al Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un
2: un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran, proprio Exet aveva promesso un colpo rapido e decisivo. Per la Germania ci sono i russi dietro gli attacchi con i droni bomba nella città. Il governo di Merz ha quindi annunciato una serie di misure di rappresaglia. Mosca nega ogni responsabilità e ha preannunciato una dura reazione alla decisione di Berlino. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Lo sport e il teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Exet proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Nel frattempo il presidente Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Sale il numero di navi inserite dall'Iran nella propria lista nera e che non possono attraversare lo stretto di Hormuz, ora sono 56. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Salvini prende le distanze. Mannacci, cavallo di Troia del Cremlino in Italia, secondo il Financial Times. Identificati due sospetti per il drone bomba di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato in Schengen con un presunto visto italiano. Nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti a Odessa. La cronaca: a Padova, una cittadina brasiliana di 51 anni è stata aggredita ieri con un tirapugni. Arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report, auspicando che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. Siamo allo sport. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo, Mantova e Cagliari, Verona. Agli US Open di tennis, Berrettini va capo al secondo turno. Bene Jasmine Paolini. Oggi tocca Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sia stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Nuova notte di raid russe sull'Ucraina. La capitale Kiev è stata colpita da un attacco di droni per la settima notte consecutiva. E quanto riportato dai media ucraini, che danno notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa, che ha causato almeno 17 feriti. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sulla fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Giornata di maestri oggi alla mostra del cinema di Venezia, in gara Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso meglio. Masterclass del neo leone d'oro alla carriera Clooney, che ieri dal Lido ha attaccato Trump pur senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. E lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia, con il vice premier Tajani che lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Ma Salvini prende le distanze. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina, 17 i feriti a Odessa. La cronaca avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il presidente Mattarella ricorda l'uccisione a Palermo 44 anni fa in un agguato mafioso del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo. La lotta contro le mafie, ha dichiarato, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo. Rientro dalle ferie amaro per i trasporti, terminati gli esodi, un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di creare disagi al trasporto ferroviario. Dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre alle ore 21:17 di martedì 8 settembre. La protesta nasce per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina. Lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce presidenziale russo Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato AVS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino, in provincia di Livorno, il 22 gennaio 1948. L'UNICEF ha dichiarato che a Gaza nelle ultime 24 ore sono rimasti uccisi 3 bambini e bambine di età comprese tra i 3 e i 13 anni, mentre almeno altri 5 piccoli sarebbero rimasti feriti. Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il tennis. Agli US Open Berrettini va KO al secondo turno. Paolini vince invece il derby azzurro con Stefanini. Oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. La Marina statunitense ha scortato 40 navi commerciali che trasportavano complessivamente 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina, lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha tenuto una seduta in Parlamento per chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. Dallo scarso supporto dell'Europa fino al possibile coinvolgimento del Marocco nelle ondate migratorie che hanno colpito l'exclave spagnola. A Vigevano, in un edificio abbandonato di via Madonna degli Angeli, solitamente frequentato da senza tetto, è stato ritrovato senza vita Kevin Alexander Escobar Lopez. Il 24enne salvadoregno era stato vittima lo scorso 21 agosto di un'aggressione a sfondo omofobo lungo il naviglio della cittadina pavese. L'Italia ha superato i giochi del Mediterraneo di Taranto, una soglia che nel panorama delle grandi competizioni in multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia, lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani, che ha lanciato l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ha poi dichiarato che la guerra ibrida c'è ed è in corso. È salito a 1273 il numero delle persone morte nelle inondazioni che lo scorso 26 agosto hanno colpito Nepal e Tibet, mentre quelle disperse sarebbero 4757. Alcuni attivisti, come riporta la France Presse, accusano però il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime della tragedia. Si svolgeranno nella giornata di oggi le autopsie sui corpi di Luca Ambasciano, della moglie Valentina Panbianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati morti lunedì nella loro abitazione con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Alla base della tragedia, forse gravi difficoltà economiche. Due morti in un grave incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco in provincia di Genova, coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Migranti, nuova strage al largo delle Canarie, ci sarebbero 83 vittime, tra cui un neonato e tre donne. Lo riferiscono fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. Siamo allo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Al teatro alla Scala di Milano il gran gala del calcio AEK, l'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore, Di Marco eletto invece miglior giocatore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un altro omicidio-suicidio a Roma. Una donna anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino dal figlio, che si è poi suicidato lanciandosi dal quarto piano di un palazzo ad Ostia sul litorale romano. È successo nella tarda mattinata. Nuova strage del mare, un barcone carico di migranti rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. È stato soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Decine le vittime. A bordo del caico salpato dal Gambia viaggiavano complessivamente 128 migranti. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. È morta ieri a New York all'età di 92 anni Gloria Steinem, icona dei diritti delle donne. La notizia della scomparsa della scrittrice, giornalista, attivista statunitense è stata confermata dalla famiglia e dai canali ufficiali della sua fondazione. Caso Report, il direttore dell'approfondimento Rai Corsini tira dritto, i conduttori li scelgo io. Pier Vincenzi resta il rebus sul secondo nome dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Confermata la partenza dall'8 novembre, mentre prosegue il confronto con la redazione che chiede autonomia e indipendenza. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova strage del mare, almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone. A bordo del caico salpato dal Gambia viaggiavano complessivamente 128 migranti. I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un duplice omicidio-suicidio. E omicidio-suicidio anche ad Ostia, sul litorale romano. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Merz. Cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. La Formula 1, arrivo show per Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo, ha detto l'inglese della Rossa. È tutto, a più tardi.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take her back to the blog era one time.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
2: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
7: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
8: Ma dai!
7: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. Un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, i militari si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa, in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti, la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro, il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal Sindacato dei Militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno 2 militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci però non ci sarebbero reati. Lo sport e il tennis. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Tristan Schulkeit. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta vincendo con lo stesso risultato il secondo e 6-4 invece il terzo. Al quarto e ultimo set piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti che esce di scena contro un altro australiano, Dean Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: L'alta pressione subtropicale nei prossimi giorni continuerà a interessare tutte le nostre regioni nord-occidentali con tempo stabile e assolato. Ritroveremo quindi cielo sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria, ampio soleggiamento e caldo intenso fino a 33-34 gradi sul Piemonte, 30 gradi anche sulla costa ligure. Per sabato e domenica piena estate, giornate soleggiate con sempre temperature oltre la media stagionale. Ulteriori dettagli però sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogru.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi venerdì 4 settembre. Le stelle dicono: Ariete. Venere positiva continua a rendere sereni i rapporti affettivi, tuttavia oggi potresti avvertire un po' di nervosismo, ma sarà una sensazione passeggera. Bene il lavoro. Toro, siete noti per essere persone riflessive, è il momento di dimostrarlo. Gemelli, sarete particolarmente attivi nella vita familiare, ma non altrettanto nell'ambiente lavorativo. Cancro, nel lavoro non avrete paura di osare. Leone, questo è il momento giusto per dare un nuovo indirizzo alle vostre potenzialità. Datevi da fare. Vergine, siete ben protetti da stelle importanti e avrete

that'll hurt you. Lose those pounds. Learn about football.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Su Radio City, the best, zia Tina Turner su Radio City, benvenuti, 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto a sua volta. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. Dopo invece Federico Vella, 36 anni. Prima di compiere il gesto, ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo, anche fino al 2027, secondo fonti americane. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente rispetto a quando gli USA avevano parlato di un colpo rapido e decisivo. Il governo studia intanto una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. La misura durerà fino al 10 settembre, poi il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Sarebbero almeno due militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbero svolgendo accertamenti. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Sul Kate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta nei rimanenti. Fuori invece Musetti che perde contro un altro australiano, Dean Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
10: Emma, un momento. Se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
9: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
10: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
11: De Petro, dal 1938. Un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: con Danceteria, 8 e 10 minuti. Ciao a tutti, buongiorno ancora, un venerdì a quest'ora. Poi dalla prossima settimana ritorneremo naturalmente nel nostro spazio classico consueto a metà mattina. Ciao a tutti, buongiorno, dai che è venerdì, vicini al fine settimana. Eccoci qua con Paola fino alle 11, la nostra musica. Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.
1: Ciao, siamo Mara
2: e Leonardo
1: da Castagnola.

E siamo arrivati a venerdì e Life is a Roller Coaster, la nostra musica con Ronan Keating. Benvenuti amici, buona giornata, buon caffè, buona colazione, sono le 8:15, quindi salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dai bar e sintonizzati con noi, grazie naturalmente. Allora, sveglia suonata per molti, è quasi per tutti ormai, chi non è in vacanza, chi torna dalle vacanze deve riprendere gradatamente, meglio iniziare a inserire la sveglia, piano piano, anticipare un pochino. Allora Angie, buongiorno a te, grazie. Lei manda sempre i suoi messaggi all'alba praticamente. Simone, dai, mi raccomando, un abbraccio a Jessica. Poi Giorgetta che mi manda una foto già questa mattina di un grappolone d'uva bellissimo, che belli che sono, insomma. Poi tra un po' inizia il momento del foliage, i colori classici dell'autunno, ma c'è tempo ancora, siamo in piena estate a dire la verità con le temperature che abbiamo in questo periodo. Allora, buona vendemmia a tutti, tempo di vendemmia, grazie Giorgetta, un bacione a te, a Giorgio, e saluto, abbraccio Claudio, Colli, benvenuta Sara, Enrica. È vero, il tempo vola e siamo arrivati già alla fine di questa settimana. Intanto i vostri messaggi al 333 4635 873, con noi Dua Lipa, questa Don't Start Now.

su Radio City, la combinazione perfetta, i pinguini che cantano Sorry Scusa, lo sento, mi ricordi Dua Lipa che abbiamo appena sentito pochi minuti fa. Buongiorno, allora arrivano i vostri messaggi. Allora Giorgio, il piccolo Giorgio che tra poco, pochi giorni ormai, inizia la quarta elementare, piccino, quindi tra poco finita la pacchia, disse la mamma. Sì, un po' per tutti, salutiamo a proposito studenti, naturalmente ragazzi, bimbi e gli insegnanti, maestre, già collegio, docenti alla grande, no? Saluto anche Silvana, tranquilla, però quest'anno, tranquilla, riposo, un bacione. Eccomi, buongiorno teso al messaggio di Gianna, super Giannissima, buon venerdì carissima, tuttissima questa mattina, è un piacere, benvenuta, un bacio a te e all'altro Giorgio, un po' più cresciutello rispetto al bimbo di cui abbiamo parlato prima. Buongiorno a tutti Radio City, buongiorno Paoletta dal Garbagnolo, c'è anche Pino con noi, buona mattina. Allora anche chi sta viaggiando come Guido, ad esempio, tra poco ci occupiamo proprio di traffico, un po' di traffico piuttosto intenso come sempre in direzione dei grossi centri urbani. George Michael.

0: ancora coincidenze e riferimenti questa canzone Freedom di George Michael, cantata anche da Dua Lipa in occasione di uno spot per un profumo. Allora, buongiorno, queste carambate che a me piacciono un sacco. Allora, Silvana, ci abbiamo parlato di insegnanti, un bacione grande grande, buonissima giornata, saluto anche Marina. Adesso invece, come detto, ci occupiamo di traffico.
1: Infotraffico.
0: E partiamo dalla A26, veicolo fermo segnalato tra diramazione Predosa Bettole e Ovada direzione Genova. Sulla A7, come ogni mattina, traffico intenso, code anche allo svincolo di Bolzaneto direzione Genova. Ancora traffico intenso tra Barriera di Milano e Tangenziale Ovest di Milano. Sulla A10, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e Bivio A10-A7 Milano-Genova per traffico intenso. E ancora coda di 4 km segnalata tra Bivio A10-A7 Milano-Genova e Genova-Pegli per lavori, direzione Ventimiglia. Per ora è tutto, prudenza, fate buon viaggio.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Siete su Radio City, Lady Gaga, Docci, Runway. Grazie Silvana, grazie del pensiero. Baci baci. Allora, il messaggio di Marina. Benvenuta Marina. Paola, buongiorno. Stamattina finalmente un po' di fresco. Sì, benissimo, si sta bene benone. E se il buongiorno si vede dal mattino, lei dice: il mio gatto Jolly ha trascorso la notte fuori, no? Insomma, classico, ok. E la notte porta consiglio, e non soltanto. Allora, mi ha portato un omaggio, un topino. E allora, povero, dice, insomma, e tu devi essere contenta, perché come ben sappiamo sono gli omaggi, i regali che portano agli umani, no? Per cui dobbiamo essere felici di questi di questi regalini. E beh, insomma, adesso riposa, il guerriero riposa, pancino pieno e via. Grazie Marina, un grande grande abbraccio anche a te, buonissima giornata e buon weekend, ormai ci siamo quasi. Novità, la nuova di Sienna Spyro, Great Expectations.

Un'altra bella ballata con Siena Spyro, questa è la nuova canzone Great Expectation. Allora, buona mattina a tutti, sono le 8.36, ben svegliati, e magari qualcuno arriva in questi minuti. Allora, storie di vita vissuta, non so se capita anche a voi o sono io la stordita solo. No, beh, a casa magari mettiamo le bevande, l'acqua in frigo, ok. Però sul lavoro, per accorciare un po' i tempi, per fare più veloce, acqua, bottiglietta dell'acqua in freezer, no? Così, tipo abbattitore, ecco, così poi ce la dimentichiamo, me la dimentico. No, ma non sono l'unica proprio, E allora qua quasi un cubetto di ghiaccio, no, ma sono arrivata in tempo. Ok, allora a proposito, niente, chiusa parentesi, a proposito di animaletti, si parlava prima con Marina, questa mattina ha già avuto l'omaggio della notte da parte del suo bellissimo micione. Allora si parla e parleremo insieme delle chiacchiere che facciamo con i nostri animaletti, ma sempre noi chiacchieriamo, chiediamo cosa c'è, subito, no? Il 10% delle nostre chiacchiere avviene con cani e gatti.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 9, ecosystem2000.it.
6: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

mattinata, Martin Garrix, YouTube, questo è Fireflies. Allora, questa mattina, grazie a voi, attraverso i vostri messaggi, abbiamo già citato i nostri amici cucciolotti, i nostri piccoli amici. Allora, il 10% delle nostre chiacchiere avviene con cani e gatti. Quindi già parliamo tanto, ma con loro, beh, con loro sempre, ovviamente in casa, di continuo, no? Lo dice uno studio, ma lo sappiamo bene. Lo studio che ha analizzato il tempo che trascorriamo con i nostri animali domestici e il linguaggio, quanto, ma quanto parliamo con i nostri cani e gatti, non soltanto, eh? Allora, a colmare la lacuna è uno studio condotto dall'Università dell'Arizona. L'analisi si è basata sull'ascolto, hanno fatto praticamente delle intercettazioni, come dire, allora, l'ascolto di oltre 5.000 registrazioni audio quotidiane invisibili, per così dire, raccolte tramite un'app, un'applicazione che registra frammenti audio spontanei durante la giornata senza che i partecipanti conoscano lo scopo esatto dello studio, no, non a tradimento, però insomma uno studio preso in esame loro, però senza sapere appunto lo scopo e quale studio, ecco invece proprio il dialogo che abbiamo con gli animaletti. Dalle analisi emerge un'enorme variabilità individuale, alcune persone usano costantemente si sprecano soprannomi, nomignoli affettuosi, no, con i propri animaletti, mentre altre no, e molti parlano, si confidano ad esempio dopo una giornata stressante. Poi le domande classiche: se il cane abbaia, se il gatto è, cosa c'è, cosa c'è, subito, no, a rispondere, facciamo tutti così. Comunque sia, gli animaletti domestici, sappiamo, hanno un impatto positivo straordinario sulla nostra salute mentale, quindi è importante, aiutano a ridurre l'isolamento sociale, la depressione, lo stress, specialmente negli anziani, ma per tutti ovviamente, a partire dai bambini, per tutti noi e giustamente assolutamente per gli anziani. Quindi sono una compagnia meravigliosa, un amore infinito, e lo sappiamo bene, e quindi arriva questo studio sul dialogo e parliamo veramente tanto con loro. Purple Disco Machine con Sophie and the

Commentoni dei successi dell'estate Partenope con Mercan Cremonte, Serena Brancale, The Colors. Allora, ancora i vostri messaggi. Si parlava prima dei nostri meravigliosi animaletti in casa, appunto, che sono membri della famiglia, sono compagni. Ecco, allora Manny, buongiorno, intanto benvenuto. Certo che si parla con i propri pelosetti, il bello è che ci rispondono. È vero, no? Abbiamo detto questo, assolutamente. Si parla, quindi si dialoga, quindi noi chiediamo, parliamo e loro ci rispondono, certo. E poi sono terapeutici, assolutamente d'accordo. Buongiorno cara, buon venerdì, questa è la voce dell'esperta. Attenzione, c'è Sandra. Sandrina, benvenuta. Come si può stare senza animali? Si fa la domanda, si risponde da sola, non si può, te lo dice una che ne ha 10. Io ogni tanto perdo il conto, Sandra, allora ne ha 10, ok? 10 per casa, quindi tra cani e gatti. E allora, beh, insomma, lei, la voce dell'esperto, ogni tanto la interpelliamo, e un bacione a te. Poi ringraziamo anche Pietro che dice e cita una frase detta appunto da Zangano un po' di tempo fa, quindi la radio è il teatro della mente e oggi avete acceso la luce migliore che c'è. I Love Radio City, Pietro da Alessandria, grazie mille. Anche a te e a tutti voi. Adesso dal passato la nostra musica, a metà degli anni 80 c'è Stevie Wonder.

0: grande Stevie Wonder con noi, Part Time Lover dal 1985. Allora, giustamente Sandra dice: con me è facile perdere il conto, anche perché vanno e vengono, cioè ogni tanto c'è qualche nuova entrata. Quindi benefattrice, assolutamente applausi per voi. E è un'altra amicona degli animali, Carla, bentornata, è dal mare. Allora, ieri hai fatto baldoria, quindi giornata di riposo al mare, oggi vai di lavatrici. Un bacione Carla, benvenuta. E anche Nadia con il suo bassottino, benvenuta, buona giornata. Allora, adesso ci colleghiamo con la redazione, sono le 9:02, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua e detriti che ha devastato il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. Una persona è morta e tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco mattutino delle truppe russe a Odessa. Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Droni di Kiev colpiscono anche un impianto di difesa russo a 1.300 km dal confine. Drammatico femminicidio suicidio ieri lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna, mentre arrivavano i poliziotti che la donna aveva chiamato al 112. Poi si è buttato a sua volta dal cavalcavia. La procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto del sindacato dei militari e gli avvertimenti del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Oggi scatta il record di longevità per il governo Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Calcio, colpo del Verona che nei sedicesimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno tre le squadre di Serie B agli ottavi, dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2 regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. È tutto, ma più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: E continua così la nostra mattinata alla Città degli Angeli, la voce di Achille Lauro. Ciao a tutti, buongiorno, siete con Paola fino alle 11 anche oggi. Allora un po' di fiori, un buon caffè, perfetto per te cara Paoletta, ciao, buon venerdì. Mauro, buongiorno, grazie, grazie, siete tanti anche oggi. I vostri messaggi, allora eccoli. I nostri amici, le nostre amiche, amiche degli animaletti. Il nanetto, intanto il bassottino beatamente al sole. Poi altri messaggi, altre foto bellissime che mi inviate. Continuiamo con Sisso Sisters, I Don't Feel Like Dancing.
1: Ciao da Marina e Gloria
2: di Voltaggio. I love Radio City.
1: Ciao.

Music che ci accompagna ogni giorno, la musica di Radio City e Don't Feel Like Dancing con Sister Sister. E allora, se si parla dei nostri amici cucciolotti, amiche gattare e non soltanto, arrivano delle foto bellissime, insomma questo amore è sconfinato nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Allora intanto Giorgetta mi manda una foto bellissima, un cesto praticamente con tutti i gattini, perché la sua gattina bianca ha fatto una cucciolata e sono assolutamente meravigliosi. Poi saluto ancora e ringrazio Supermanny, Angie, tutti amici dei nostri animaletti, Carla, grazie. E poi c'è Betta, buongiorno, ciao tesoro, un bacione a te. Allora, tra cagnolini e gattini, allora a questo punto vogliamo aggiungere anche un saluto e applausi per tutti i volontari nei canili, quindi applausi, veramente un lavoro importantissimo per tutti i cucciolotti. E quindi se si deve prendere un animaletto magari anche per regalo, sì, però intanto pensarci bene, perché sono anche un impegno, un amore grande, ma è un piacere averli in casa, però un impegno, quindi pensarci assolutamente bene e poi prenderli ai canili, naturalmente canili, gattini, insomma. Ecco, quindi complimenti a loro. Betta, un bacione grande anche a te. Con noi su Radio City, Strong Bella Spirit.

di Gaia su Radio City, Bossa Nostra. Allora, grazie ancora per la partecipazione, per i commenti e soprattutto allegate le foto meravigliose. Grazie a tutti. Vi ricordo un appuntamento, il weekend si avvicina, appuntamento per domani, sabato 5 settembre a Cabella Ligure, il teatro incontra il vino. A partire dalle 19.30 al Pala Vittoria è in programma una degustazione guidata di Timorasso in collaborazione con il consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. A seguire storie di uomini e di vini, Io sono il mio lavoro, spettacolo di e con Pino Petruzzelli, un racconto dedicato alle persone, al lavoro e alla cultura del vino. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell'ambito del bando Terre Belle 2026. Per informazioni, Comune di Cabella Ligure, telefono 0143 91 95 57 e sul sito comune.cabellaligure.al.it.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Con The Weeknd insieme a Daft Punk, questa A Feeling Coming, io lo sapevo, si parla di animaletti, di cucciolotti, non si esaurisce mica qua l'argomento, anche perché arrivano messaggi, arrivano soprattutto le foto, non poteva mancare Angie con i suoi 5 miciotti, 5 e poi uno in più, uno adottato sul lavoro che si chiama Cicciottino e gli dà da mangiare, insomma spesso accade, diverse volte l'abbiamo letto, ormai sdoganati un po' anche sul posto di lavoro, non esiste un divieto assoluto, chiaramente ci sono regole interne, quindi in diverse aziende, uffici, in diversi comuni d'Italia, in alcuni casi appunto adottati possono portare anche gli animali, anche perché chiaramente aiutano contro lo stress, quindi relax assoluto, poi insomma, un clima più leggero, più piacevole, no? Spesso capita, quindi ben vengano, assolutamente non si può dappertutto, però alcuni aprono le porte agli animaletti, ben vengano, giustamente.

0: Hotel prenotato, biglietti presi.
1: Manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
0: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Everybody is already, la canzone di Somber su Radio City. Una bella mattina insieme a voi, insieme anche alle colleghe, insomma, non apprezzano a prendere il caffè, due chiacchiere e via, insomma, bello bello. Va bene così, saluto Paola, Miki, Vale. Allora ci sono, abbiamo un sacco di cose ancora da raccontarci questa mattina, le nostre frignacce. Ci sono le persone piene di sé, quelle io. Ok, prendiamo ad esempio il biondo, sì, Donald, lui, allora The Donald si chiama così sulla moneta da un dollaro, è il primo presidente americano in carica. Allora, sulla moneta, mo mi faccio raffigurare la mia faccia, no? Allora, il coin che va a Aruba, letteralmente, ma anche, anche in questo caso collezionisti, no? I fan, ecco. Aggirata la legge che vieta di rappresentare persone in vita. E io me ne frego e me faccio una moneta, così ha pensato lui. Allora, il coin, quindi moneta, non biglietto cartaceo, da un dollaro con il volto del biondo. Succede in America, la prima iniziativa a coinvolgere in forma esclusiva un presidente americano in carica, in vita, a dispetto della tradizione delle leggi sul divieto appunto di raffigurare persone viventi sulla valuta americana. Allora, malgrado il segretario del tesoro Scott Bossent abbia sostenuto che fosse accettabile tutto sommato in occasione, come ben sappiamo, no, dei 250 anni della fondazione dell'America, quindi facciamo uno strappo, gli esperti e i democratici al Congresso hanno contestato questa mossa un po' too much, sostenendo che la moneta è illegale in base a una legge del 1866. Ma la legge è vecchia, allora tutto si può, lui tutto può, con la sua Trump Tower. Allora, il volto del biondo, quindi se vi interessa cercatela, il coin con la facciona del biondo di Trump appunto sul coin, su questa moneta da un dollaro. ATB Topic A7S.

La voce di Emma con Fabri Fibra su Radio City Antidroga. Devo salutare e mandare un bacione a Silvia alla ripresa, quindi ritorno al lavoro. Un bacione grande a te, buonissima giornata. E adesso vi ricordo un appuntamento per il weekend. Domani sabato e domenica a Tortona c'è la festa della birra. Sabato dalle ore 21 sul palco i Teste di Zocca, tributo al COM Vasco Rossi. Domenica moto incontro, ritrovo alle 9 al Vintage Caffè, alle 10 si parte per il giro delle colline tortonesi, poi pranzo con la musica di Fabio e alla sera dalle ore 21 i Civil War Tribute renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Sabato e domenica due giorni di festa al Vintage Caffè in via Mario Silla a Tortona. E adesso dal passato la nostra musica. Ritorniamo

0: Rientrata al lavoro, lavoro arretrato anche. Adesso avrei bisogno di una settimana di ferie per riprendermi, giusto? Ma come darle torto? Assolutamente, ma lo pensiamo anche durante il weekend, no? Magari facciamo qualcosa, andiamo in giro, poi bisognerebbe stare un attimo a casa per sbrigare due lavoretti, no? Eh sì, no, bella la vita. Lo vorremmo, sì, assolutamente. Ciao Silvia, ancora un bacione grande. E fa bene anche Claudio che dice: ciao Paola, oggi ancora una giornata di mare, una foto di una bella spiaggetta, un'acqua bellissima, giustamente sono giornate estive. Ciao Claudio, un abbraccio, allora divertiti, buonissima giornata. Intanto le 10 e 3 minuti, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Oggi scatta il record di longevità per il governo di Giorgia Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD Schlein. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, scrive la premier sui social. Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Intanto nuova ondata di raid incrociati tra Russia ed Ucraina. Attacchi ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio. Un morto e 3 feriti in un raid russo a Odessa. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi 2 operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua e detriti che ha devastato il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. Una storia su Instagram con scritto "Addio a tutti". Questo è l'ultimo messaggio di Federico Bella, il 36enne fiorentino, che ha ucciso ieri pomeriggio Lorena Isheri, 45 anni, lanciandola da un viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Tennis, ancora una rimonta e una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Schoolgate. Esce di scena Lorenzo Musetti, battuto in rimonta da Sweeney. Fuori anche Bellucci, eliminato da Fritz. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo. È tutto, a più tardi.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Da e sia su Radio City 10:10, buona mattina ancora, siete con Paola fino alle 11. Allora, saluto e ringrazio ancora Claudio, lui ci ascolta anche dalla spiaggia oggi, dal mare, potete portarci ovunque con la nostra app, grazie Claudio. E poi Fati, un piacere assolutamente averti dai nostri, ciao Radio City del mio cuore, grazie Fati per essere con noi anche oggi in questo venerdì. Continuiamo, si canta, cantiamo insieme, Safe Brash, questo è Parlar d'Amore.
1: Ciao, I love Radio City. Sono la Vini di Pasturada.

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, la canzone successo dell'estate, Saif accompagnato da Brescia. Parlare anche di cucina. Buongiorno a Marco e a Paola.
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: Ciao,
3: da parte mia. Ciao Paola.
1: Ciao.
2: Oggi siamo a Sant'Alberto, sì. Tre giorni, abbiamo preso tre giorni di stacco perché noi praticamente Bene. Di vacanze non ne abbiamo ancora fatte,
1: però
2: le faremo tra un mesetto. Per cui il veterinario in cucina si è dilettato, sì, nella Sardenaira,
1: wow,
2: questa sorta di focaccia barra pizza propria di Sanremo che strizza un po' l'occhio alla pissadiere nizzarda di Nizza Marittima. Un buon venerdì, un buon pre-fine settimana da parte nostra a te, alla redazione e naturalmente a tutti i grandi ascoltatori di questa grandissima radio.
1: Ma grazie, quindi fantasia al potere, lui è bravissimo, insomma veterinario ma in cucina che crea delle cose pazzesche. Un abbraccio grande, allora un pochino di riposo, buon weekend a voi e poi aspettando le vacanze meritatissime, vere e proprio. Un abbraccio grande, J-Lo!

0: siamo tutti tentati di fare un passo al mare, vero o no? Con queste giornate, queste temperature, ragazzi, che spettacolo! Come fanno un po' di amici, ad esempio Claudio, ad esempio Carla, e beh, poi in settimana ancora meglio ovviamente, ma non se può, se non se può, weekend, ci pensiamo. Posso anticipare il meteo? Sono giornate estive. Intanto abbiamo riascoltato Chris de Sarandi, questa nuova canzone, Good Old Days.
1: Infometeo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: L'alta pressione subtropicale nei prossimi giorni continuerà a interessare tutte le nostre regioni nord-occidentali con tempo stabile e assolato. Ritroveremo quindi cielo sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria, ampio soleggiamento e caldo intenso fino a 33-34 gradi sul Piemonte, 30 gradi anche sulla costa ligure. Per sabato e domenica piena estate, giornate soleggiate con sempre temperature oltre la media stagionale. Ulteriori dettagli però sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
5: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. I want it to be
7: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Sì. E tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

Milano, Damiano David su Radio City, Born with a Broken Heart, viva gli sposi! Allora siamo prossimi alle nozze, allora aspettiamo buone nuove, aspettiamo notizie, perché Damiano dovrebbe sposarsi con la bella fidanzata Dove Cameron entro, sembra, la fine del mese di settembre. Intanto, come avevamo già anticipato anche sul nostro sito, insomma, il ritorno, la reunion ufficiale sul palco dell'Ariston al prossimo Festival di Sanremo di Damiano, Victoria, Thomas, Ethan, quindi tornano sul palco tutti insieme, quindi li vedremo. Qualcuno, qualche sito musicale si chiede, ma funzioneranno ancora? Vabbè, sicuramente daranno spettacolo, intanto aspettiamo le nozze, dai. Novità adesso, un'altra collaborazione, Julie insieme a Bresh, questa è Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Decisamente per i cantanti cantautori genovesi Giulia insieme a Bryce, questa è Serenamente. 10:31, buona mattina, ancora voglia di cose buone. Allora, abbiamo sentito prima il vocale di Marco, doctor, veterinario sì, ma anche in cucina, che prepara sempre delle cose pazzesche. Allora, in questo caso dolci in forno, nuova edizione di Bake Off, ne abbiamo parlato in questi giorni, 3 concorrenti sono piemontesi. Allora, leggevo un'intervista a Tommaso Foglia. Allora, questa sera intanto riparte Bake Off, dolci in forno, tra i giudici regna un forte affiatamento, e questa è una cosa ovviamente bellissima. Knam, che ha quest'aria da duro, no? Però poi tutto sommato secondo me è una sagomina, lo dicono anche gli altri, ed è molto paterno, no? A volte nei confronti di ragazzi e ragazzi presenti. Knam è il più divertente di tutti, ci fa scherzi in continuazione e ci spiazza sempre. Così racconta appunto Tommaso Foglia. L'anno scorso nascondeva cioccolatini dalle forme improbabili, non voglio sapere quali, ovunque, quindi insomma, si divertono anche loro, ma giustamente. Anche con Iginio e Iginio Massari ci divertiamo molto. Ogni anno festeggio il mio compleanno con i colleghi. Ernst mi prepara la torta, Iginio mi regala un libro e con Damiano usciamo a brindare. Questo racconta appunto Tommaso Foglia, anche perché Tommaso Foglia è di maggio, guardavo prima la data di nascita, sappiamo che le registrazioni avvengono tra la primavera e l'estate, per cui nuova edizione, vedremo un po' se spicca, speriamo per simpatia e qualche concorrente da questa sera su Real Time. Noi continuiamo la nostra mattinata, una delle canzoni dell'estate, Another 54 Ultra, questa è Tall to You.

0: Radio City, che ti pare la sua Hot and Cold? Allora saluto Barbara e Roby. Ciao ragazzi, buonissima giornata, buon venerdì a voi e a tutti voi all'ascolto. Allora, in questi giorni abbiamo parlato di George Clooney, l'abbiamo visto, meraviglioso in ogni cosa che fa e che dice, presente alla Mostra di Venezia, premio alla carriera, ok. A proposito di cibo, dunque, questa volta però c'è un ma. Allora, tra le curiosità, su Amal Clooney, la bellissima moglie, no? La sua colazione anti-age. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, ogni mattina Amal comincerebbe la giornata con una ciotola di Miaoike o Cook, qualcosa del genere, la tradizionale zuppa coreana a base di, attenzione, allora prendete nota se volete, vi conviene, non lo so, alghe brune, olio di sesamo e aglio, quindi questa è la sua colazione, una scelta lontanissima dalla nostra colazione dolce o anche salata che sia l'italiana, ma tutt'altro che casuale. Quindi le alghe sono tra gli alimenti più densi di nutrienti che esistano, anche ricche di iodio, prezioso alleato della tiroide, poi di minerali, antiossidanti e fibre, oltre che di proteine e aminoacidi, una sorta di una lista pazzesca che aiutano a mantenere l'energia stabile per le ore successive. Il risultato, non so se buono, però è un pasto che sazia a lungo e che secondo diversi studi nutrizionali sostiene anche la salute della pelle grazie all'azione antiossidante. Abbiamo fatto un elenco pazzesco per questa colazione veramente, insomma, un po' strana, un po' bislacca, direi. La colazione di Amal Clooney, quindi anche con tanto aglio al mattino se vogliamo diventare belle come lei, ok. non so, io no, mi tiro indietro. Ridi.
1: Sounds good, real good.
0: Sounds good, però la colazione non ci convince più di tanto.

0: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Reversion, da oltre 40 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
8: Ma dai!
7: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: sono BTS su Radio City, questo è Normal, oddio, Normal proprio, la colazione, dicevamo prima, di Amal, la moglie di George Clooney. Poi loro sono VIP, quindi seguiti sicuramente da nutrizionisti, insomma, con le alghe, con tanto aglio al mattino, questo succede. Allora intanto sentiamo il bagnante, il guerriero, no, il galeazzo in questi giorni. Buongiorno.
1: Ciao, buongiornissimo Fabio. Buongiorno. On air, online, perché noi siamo quelli ancora vecchi di on air,
0: va bene, va
1: online,
0: bene.
1: Comunque in diretta da Castellaneta Marina, affrontiamo l'ultimo giorno di mare e poi finalmente si tornerà alla normalità. E torniamo un po' al fresco, non questo caldone che non lo sopporto veramente più. Dai, un bacio grande, grande, grande.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutta la bellissima community e domani mattina, se ci sei, ci sentiremo,
0: certo,
1: in macchina che sarò per arrivare. Un bacio grande.
0: Grazie, grazie Fabio. Allora lui dice torna al fresco, illuso, perché qui abbiamo delle temperature, no, ma è sicuramente leggermente inferiori rispetto al sud, perché ci sono sui 40 gradi, però insomma diciamo che siamo ancora in estate. Grazie Fabio. Allora al momento galeazzo, no? Ancora in vacanza, però poi si torna. Lui che aggiunge, a proposito della colazione, lui è un veterano della colazione del guerriero, proprio insomma del campione più che altro, con un bel bollito misto, un bicchiere di vino, come giustamente suggeriscono tutti i medici, certo, a colazione. Questo è le 5:30 del mattino. Ciao Fabione, buon rientro, un bacione. Con noi Robby, questa è Candy.

Via quanto strilla sta donna, è la Gianna. Gianna Nannini in Marrakesh con America Inc. Ho dimenticato un messaggio, lo sentiamo dopo. Intanto dal passato, Nick Cayman, Each Time You Break My Heart.

0: Dai, ciao tesoro, buongiorno. Buongiorno a tutti in extremis perché siamo quasi in chiusura, no Paoletta? Sì. Allora, un bacio a tutti, grazie a Fabione dei suoi saluti, gli auguro un buon rientro, un buon viaggio, lui e la sua family, super. E un bacione grande a tutta la community. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Grazie mille. Allora, ciao Gianna, stavo balzando il messaggio, il vocale di Gianna. Allora, eccoci qua, tutto a posto. Allora, qua chiudiamo il nostro spazio per oggi, il nostro appuntamento. Io vi devo ringraziare per oggi, per tutta questa parte di estate, questi giorni con orario un pochino anticipato. Ci sentiamo domani a partire dalle 8 e poi lunedì rientriamo nel nostro consueto spazio. Quindi vi aspetto a partire dalle 10. Baci, grazie a tutti, buonissima giornata. Intanto Cementana e poi Valeria con voi. Le 11:02. Ciao a tutti e grazie.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: 100 secondi con Enrico Mentana.
4: Se ne parla già da tanti giorni e oggi poi è arrivato appunto il fatidico giorno del primato del governo Meloni, che sarà celebrato questo pomeriggio a Bari dalla stessa interessata e da uomini e donne a lei vicine nel governo. Non ci saranno i vice premier, cioè i rappresentanti principali dei due altri partiti della maggioranza, ma insomma sarà una celebrazione di cui si parlerà, e ovviamente tutto questo si porta dietro qualcosa di completamente diverso, cioè l'apertura in realtà della campagna elettorale, perché è vero che il governo raggiunge il record di durata, ma è vero che le opposizioni sparano alzo zero. 4 anni in cui non si è fatto niente è il leitmotiv di quasi tutti i commenti. E fa impressione peraltro vedere anche come tra la stampa vicina a Meloni e al governo e tra la stampa vicina alle opposizioni o comunque critiche nei confronti dell'esecutivo ci siano due letture completamente opposte di quello che sono stati questi 4 anni. È inevitabile che sia così, perché più che il passato, i 4 anni appunto, c'è il futuro immediato. E si sente che siamo già in campagna elettorale, per cui tutto è andato bene, tutto sta andando bene, oppure tutto è andato male, tutto sta andando male. Poi io penso che il cittadino, tra cui voi che state ascoltando questi 100 secondi, sa benissimo di suo com'è per lui o per lei questo risultato, come sono questi anni, com'è questo momento. Le cose sono andate bene, sono andate male, stanno andando bene, stanno andando male, giudicate voi. Quello che succederà del resto quando sarete chiamati a votare.
3: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
7: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Erano Karol G con Manu Chao viajando por el mundo alle 11:10 qui su Radio City. Buon venerdì, buon inizio di weekend e buon fine settimana a tutti. Charles e Eddie, 1992, We Relate to You.
1: I love Radio City. Polly Damasio e Nina, ciao.

minuti qui su Radio City. Intanto benvenuti, buongiorno a tutti, da me Valeria Ferrari insieme fino alle 14, buon inizio di weekend. Parliamo di una cosa molto importante durante questi ultimi anni, soprattutto anche ultimi mesi, dove l'IA chiaramente incalza sempre di più, e anche per quanto riguarda i social. Io onestamente determinate volte comincio ad avere qualche difficoltà a capire quando i video sono intelligenza artificiale oppure no, non so voi. Comunque Instagram ha introdotto questa nuova funzione, cioè segnalare i profili generati dall'IA. Con un'etichetta, insomma, si potrà capire quali sono i profili veri e quali falsi, e chiaramente anche segnalarli. Si è deciso di essere un po' più trasparente, appunto, segnalando con questa etichetta. E sarà un po' il topic di questa nostra prima ora insieme riguardo all'intelligenza artificiale. Anche Mahmood e la sua Ratatata.

Alex Warren con Passenger alle 11:20 minuti qui su Radio City. Buon inizio di weekend a tutti. Noi stiamo parlando, se vi siete collegati solo ora, del fatto che Instagram ha deciso di essere un po' più trasparente, no? Segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale, anche perché, diciamocelo, cioè io onestamente comincio ad entrare nel periodo in cui non capisco se certi video sono stati fatti sì oppure no tramite, attraverso l'intelligenza artificiale. Infatti su questa etichetta ci sarà la scritta Creator AI, quindi profilo generato con l'intelligenza artificiale, e se non vengono segnalati potranno diventare poi dopo molto meno visibili. Ci sta, perché magari è spiacevole, no? Anche pensare se può succedere a qualcuno, magari vuoi scrivere ad un negozio, pensi che sia un negozio vero con delle persone, in realtà ne ho visto anche io proprio ieri un video di questa ragazza che faceva delle creazioni, adesso non sto a dire proprio cosa, e poi effettivamente si scopriva che non era un profilo vero, non era una persona vera che faceva delle creazioni, ma intelligenza artificiale. Quindi anche soltanto pensare di chattare magari con qualcuno, in questo caso un negozio, e poi scoprire che non c'è nessuno, non c'è una persona che esiste, ti sta rispondendo un bot, chiaramente non è bello. Quindi anche un po' un modo, no, per tutelare le persone, per far subito capire, discernere un po' tra un profilo reale e anche un altro AI. Topic quindi di questa nostra prima ora insieme, non so se anche a voi capita. Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree, era il 2005.

0: sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
1: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
2: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
1: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
3: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

14 con i One Republic, era Love Runs Out. Le 11:30 minuti qui su Radio City, novità, quella di Ligabue con qualcosa per te.

0: Kid Rock con All Summer Long, almeno fino al 23 di settembre, non voglio sentir fiatare, no, sto scherzando, anche perché non si fiata, non si può fiatare. Dal 2008 va a chiudere questa nostra compilation, Licky Lee invece ha aperto con I Follow Rivers, subito dopo c'era Bruno Mars con On My Soul.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
9: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Teddy Swims con Break Up in Reverse alle 11:50 minuti qui su Radio City. Parliamo anche di eventi. Sabato 5, domenica 6 settembre a Tortona c'è la festa della birra. Sabato dalle ore 21 sul palco i teste di Zoca, tributo a Vasco Rossi. Domenica invece moto incontro, ritrovo alle 9 al Vintage Café. Alle 10 si parte per il giro delle colline tortonesi, poi pranzo con la musica di Fabio. E alla sera, dalle ore 21, i Civil War Tribute renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Quindi, sabato 5 e domenica 6 settembre, due giorni di festa al Vintage Café in via Mario Silla a Tortona.

è ritornato il 20, quindi si muore. Si muore. Giovanotti con Alfa, buon vento. Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it, dal 1975 per il nostro City Story.

0: KCN Sunshine Band, That's Way I Like It, That's The Way I Like It, dal 1975, vi immagino così, con la testa che va, gli occhialetti da sole, braccio fuori dal finestrino, ancora che si respira in queste prime ore della giornata. Buongiorno a tutti, sono le 12 e un minuto, tra poco l'informazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. I successi dell'Europa sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Lo dice il capo dello Stato Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. Il tutto aggiunge mentre si riaffaccia l'uso della forza per pretese internazionali. Quindi il monito, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social la Presidente del Consiglio. Stasera a Bari il discorso alla festa di Fratelli d'Italia. Due persone sono morte ad Andria in un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città, sulla provinciale 155. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto nuova ondata di raid incrociati, attacchi ucraini a Sochi, colpiti una nave e un deposito di petrolio, un morto e tre feriti in un raid russo a Odessa. Tennis si chiude con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare, il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios. Risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026, lo ha annunciato l'ITA. È tutto, a più

0: Shawn Mendes con There's Nothing Holding Me Back. Non c'è niente che mi tirerà indietro dallo stare ancora con voi per queste due orette tra le 12 e le 14. Ciao a tutti, io sono Valeria, vi accompagno ancora per un po', chiacchieriamo. Nel frattempo, Madonna, Dance It Here.
1: Ciao a tutti, ascoltando sempre la vostra splendida musica e I Love Radio City. Ciao, Chiara da Alessandria.

con Dance Theory alle 12:11. Buon inizio di pausa pranzo a tutti e anche buon inizio di weekend. Che cosa farete durante questo fine settimana? Se volete 333-4635-873, anche perché proprio come dice il titolo di Coez, è sempre bello scoprire anche chi c'è dall'altra parte, che cosa fa

0: con Love Sober alle 12:17 minuti e sobri mica tanto, secondo me questo weekend. Sabato 5 settembre a Cabella Ligure il teatro incontra il vino a partire dalle ore 19:30 al Pala Vittoria, in programma una degustazione guidata di Timorasso in collaborazione con il consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. A seguire storie di uomini e di vini, Io sono il mio lavoro, spettacolo di e con Pino Petruzzelli, un racconto dedicato alle persone, al lavoro e alla cultura del vino. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell'ambito Bando Terre Belle 2026. Per informazioni, Comune di Cabella Ligure, telefono 0143 919557, sul sito comune.cabellaligure.al.it.
1: Funky. 1996 J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: successi. I love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttincampo.it.
11: Solo nei migliori supermercati come Mercato.

Era Mai Smith con Stargazing. 12 e 27 minuti qui su Radio City. Attenzione, perché novità, il ritorno sulla scena di Sienna Spyro con Great Expectations.

Lina Gramaro con Luna piena. Datemi anche la mia voce. 12:34 minuti qui su Radio City. Parliamo di una novità proprio perché in occasione del Gran Premio d'Italia che comincerà proprio oggi dal 4 al 6 settembre, per tutti gli amanti sia della Formula 1 che anche della Disney Pixar. Non so se qualcuno si ricorda, ma si celebrano i 20 anni anniversario di Cars, quindi sul circuito è già arrivata una versione a grandezza naturale del celebre

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Samurai J con Vito Salamanca, era Flamenco Paranoia. Noi stavamo parlando del fatto che Saetta McQueen, direttamente da Radiator Springs, è arrivata all'autodromo di Monza proprio in occasione del Gran Premio d'Italia, proprio tra oggi, quindi 4 fino al 6 di settembre, e sarà proprio Saetta a fare un giro d'onore come safety car al Gran Premio in onore e in occasione proprio del suo 20° compleanno. Tra l'altro, in occasione dei suoi 20 anni, sarà di nuovo anche al cinema proprio dal 17 di settembre. Io sicuramente non me lo perderò. Nel frattempo, 2018, Panic at the Disco, qui su Radio City con High Hopes.

Camilla Cabello che dice don't go yet, non andate ancora. Perché? Perché io vi sto per parlare di un evento. Sabato 5 e domenica 6 settembre a Tortona c'è la festa della birra. Sabato dalle ore 21 sul palco i Teste di Zocca, tributo a Vasco Rossi. Domenica invece moto incontro, ritrovo alle ore 9 al Vintage Café, alle ore 10 si parte per il giro delle colline tortonesi. Poi pranzo con la musica di Fabio. E alla sera, dalle ore 21, i Civil War Tribute renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Quindi sabato 5 e domenica 6 settembre, due giorni di festa al Vintage Café in via Mario Silla a Tortona.

Falso Paradiso con Agitare Coca-Cola. 1985, Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World.

0: 1985. I Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Va a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Ne abbiamo un'altra, c'è l'informazione subito. Sono le 13:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social la Presidente del Consiglio. Stasera a Bari il discorso alla festa di Fratelli d'Italia. I successi dell'Europa sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, lo dice il capo dello Stato Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. E il tutto aggiunge mentre si riaffaccia l'uso della forza per pretese internazionali. Quindi il monito, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Due persone sono morte ad Andria in un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Si stava allenando per salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore quando è scomparsa sulle pendici della montagna. Kylie McQuesta, di nazionalità canadese, risulta dispersa dal 1 settembre. L'ultima traccia è una foto che la ritrae sopra la capanna Carrel, a quasi 4.000 metri di quota. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Benzina a 2,046 euro, gasolio a 2,157. Per l'Unione Nazionale Consumatori un pieno di benzina costa 1,20 euro in più da inizio settembre. Dal 5 al 10 settembre previsto un taglio delle accise sul gasolio. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo?
5: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Ed Sheeran con Galway Girl alle 13:08. Buon weekend a tutti e anche buona pausa pranzo. C'è Achille Lauro con La Città degli Angeli.
1: Ciao a tutti, sono Carlo da Viareggi e da sempre e per sempre I love Radio City.

2013, Jutti Ranks con I See You alle 13:15 minuti. C'è anche Noemi all'interno della nostra mattinata. A proposito, buon inizio di fine settimana a tutti e anche buona pausa pranzo. Vi chiedo al 333-4635-873, oltre che Noemi, anche tu cosa fai questa sera? Stare

0: Love Radio City.
1: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Era Billie Eilish con Ilo Milo, 13 e 28 minuti proprio in questo istante. Novità dei Bauza e Lose Myself.

I Bausa con Lose Myself. Sono le 13:30 ed è il tempo anche di una compilation. Ci sono tre successi non stop: Damiano David, Tyla e Nile Rodgers dal 2025. Talk to me ad aprire.

0: Rhythm is a Dancer, Snap dal 1992, va a chiudere questa nostra compilation anche Damiano David, Tyler and Rogers, Talk to Me hanno aperto, Peggy Gou invece con Aira Star era Woman.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. No, vabbè. Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai. Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Francesco Gabbani con Summer Funk, 13:47 minuti qui su Radio City in questo 4 settembre, venerdì, quindi è iniziato il weekend, ai che venerdì, c'è anche Lola Young dal 2024, questa è Messi.

Era Tate McRae con Greedy. Parliamo ora di iniziative ed eventi. Sabato 5 a Cabella Ligure il teatro incontra il vino. A partire dalle ore 19:30 al Pala Vittoria in programma una degustazione guidata di Timorasso in collaborazione con il consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. A seguire storie di uomini e di vini, Io sono il mio lavoro, spettacolo di e con Pino Petruzzelli, è un racconto dedicato alle persone, al lavoro e alla cultura del vino. L'ingresso è gratuito, però fino a esaurimento dei posti disponibili. Con l'iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell'ambito del bando Terre Belle 2026. Per informazioni, Comune di Cabella Ligure, telefono 0143 919557 oppure sul sito comune.cabellaligure.al.it.

James Blunt con Taste Is Like Summer. Le 13:57, City Story dall'89, ci sono i Depeche Mode con Personal Jesus.

0: Depeche Mode con Personal Jesus. Era il 1989, va a chiudere queste nostre tre ore insieme. Tra pochissimo l'informazione a cura della redazione, subito dopo. Niente, volevo far finire, così mi andava. Subito dopo invece le tre ore insieme a Renzo Lingua, che vi terrà compagnia tra le 14 e le 17. Noi ci risentiamo lunedì, non vi svelo ancora l'orario. Ora invece sono le 14 e un minuto, io vi auguro un buon weekend.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo, è il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Bella. La donna aveva tentato di salvarsi chiamando il numero unico di emergenza prima di essere uccisa. Oggi il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana. Per festeggiare, la premier è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione e mentre la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità, la leader Demschlein attacca 4 anni buttati. Finanziamenti illeciti e bufera nella Reform UK di Farage. Due responsabili del partito britannico si sono dimessi oggi dopo l'inchiesta di Channel 4. Un video inchioda il leader e due funzionari mentre discutono un modo per aggirare la legge elettorale al fine di ottenere denaro da un donatore americano. Farage replica: non abbiamo incassato denaro losco. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto ministeriale. Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Benzina a 2,046 euro al litro e il gasolio a 2,157. Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana particolarmente difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di domani e domenica. È tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Safe and Sound, Capital Cities, 8 minuti dopo le 2 del pomeriggio, in questo venerdì. Siamo alle porte del weekend, dai, con anche oggi un sacco di bella musica, le nostre novità in arrivo e qualcosa anche dal passato insieme a Renzo. Il primo è italiano, dai, c'è Saif.
1: Ciao, sono Francesca da Lerma, I Love Radio City.

Saif, parlare d'amore apre il nostro appuntamento qua su Radio City. Tra l'altro anche lui in tour proseguirà, insomma il tour per quanto riguarda la stagione invernale è atteso. Vado a vedere alcune date importanti. Beh, quella più vicina a noi, parliamo di Milano, sarà all'Alcatraz il 21 e il 22 ottobre. Ci sono ancora posti disponibili per l'acquisto. Tra poco novità, ma prima un successo dell'estate 2018.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

Maroon 5 con Cardi B, tra l'altro li abbiamo visti quest'estate, a giugno se non sbaglio, i Maroon 5 con un live incredibile a Milano, memorabile, con uno spettacolo vero e proprio. Molti l'avranno sicuramente visto che insomma è stato praticamente un live sold out. Vi regalo intanto la prima novità che ascoltiamo insieme ed è il singolo di Fabi Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Novi.

Pink, ritrovata dal 2022, questa bella canzone. 14:31 insieme a Renzo Ligua fino alle ore 17. Ciao anche a Sonia, stavo già leggendo i vostri messaggi, anzi ricordiamo il nostro numero sempre attivo per voi con WhatsApp 333 46 35 873. E ritroviamo invece un successo che ha colorato questa estate 2026, che ci ha regalato tante belle canzoni, come ad esempio questa che ascoltiamo nei prossimi minuti.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Ciao anche ad Angela per il suo messaggio, buon pomeriggio anche a te. C'era Madame in questo venerdì, dai che ci avviciniamo al weekend. E c'è anche un appuntamento che volevo ricordarvi per sabato e domenica, appunto nel weekend a Tortona c'è la festa della birra, sabato dalle ore 21 sul palco i Teste di Zocca, tributo a Vasco Rossi. Domenica moto incontro, ritrovo alle ore 9 al Vintage Caffè. Alle ore 10 si parte per il giro sulle colline tortonesi, poi pranzo con musica di Fabio. Alla sera invece, a partire dalle ore 21, i Civil War Tribute renderanno omaggio invece ai Guns N' Roses. L'appuntamento per questo weekend, sabato e domenica, due giorni di festa al Vintage Caffè che si trova in Mario Silla a Tortona.

Sophie and the Giants, l'abbiamo trovata qua su Radio City, pochi minuti alle 3, tra poco ritroveremo lo spazio con l'informazione e prima ancora una canzone bellissima dal passato. Martin Garrix, You Too.

passato ritroviamo un successo firmato dai Queen, in questo caso anni 80. Radio City, story, it's a kind of magic.

0: omonimo dei Queen 1986. Ci accompagnano l'appuntamento con l'informazione. Abbiamo raggiunto intanto le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. Dopo il fatto si è tolto la vita con lo stesso gesto. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Alle 16 in programma le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Immancabile anche lei, Karol G, però insieme a Manu Chao, un altro dei successi che tra un po' archivieremo, insomma, per l'estate 2026. Tra poco altra novità, intanto vi regalo loro gli Of Master and Man.
1: Ciao, io sono Giada, direttamente da Belforte Monferrato. I love you, Radio City. Ciao ragazzi.

Il disco di Anna, che abbiamo ritrovato, anche lei continua il tour, è attesa a Milano l'11 di dicembre, l'11 e 12 per essere più precisi, due date per poterla rivedere in versione live, visto che i suoi precedenti sono andati veramente molto molto bene, assolutamente, soprattutto il live a Monfalcone. Allora, tra poco invece novità, ma prima un successo che ricordiamo, sono passati parecchi anni, estate 2000, i Daft Punk. One more.

Di concerti per quanto riguarda la stagione, insomma, autunnale e invernale, ad esempio Cremonini, dopo i concerti che sono stati, insomma, tornerà a Torino per alcuni live. Ricordiamo le date: il 9 e il 10 sarà appunto a Torino per continuare il suo tour, biglietti in vendita, e probabilmente ci canterà magari anche questa, chissà.

0: Love Radio City.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con Tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

Alice Merton, No Roots, le 15:27. Allora, altra novità che trovate anche sul nostro sito web, sempre aggiornato, radiocity.it, il nuovo di Julie e Bresh.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, si intitola così. 15:30 c'è la compilation. Abbiamo selezionato tre successi, beh, conosciutissimi. Il primo è del 2023 ed è di Purple Disco Machine insieme a Kangs.

0: Nelly Furtado da 2007 featuring Timbaland, che Timbaland in questa canzone fa semplicemente e basta. Con Sage Wright c'era anche Bruno Mars con il suo nuovo singolo e in apertura Purple Disco Machine insieme a Kanks.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio, ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili

0: Bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
0: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo. Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Questa ce la ricorderemo per l'estate. Mark Cremont featuring The Colors, Serena Brancale qua su Radio City. Volevo ancora ricordarvi l'appuntamento per questo fine settimana. Sabato e domenica a Tortona c'è la festa della birra immancabile. Sabato dalle ore 21 sul palco i Test di Zocca, tributo a Vasco Rossi. Domenica moto incontro, ritrovo a partire dalle ore 9 al Vintage Caffè. E poi alle 10 si parte per il giro delle colline tortonesi. Poi pranzo con musica di Fabio. Alla sera invece, alle ore 21, i Civil War Tribute renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Sabato 5, domenica 6 settembre, due giorni di festa al Vintage Caffè in via Mario Silla a Tortona.

Imagine Dragons, 10 minuti circa alle 16, poi nella prossima ora daremo un'occhiata anche ad alcuni tratti autostradali, un aggiornamento per quanto riguarda l'infotraffico. Ne approfittiamo per ritrovare e tornare al presente, c'è il nuovo singolo di Sombre.

L'atmosfera che riesce a creare il disco di Sombre è incredibile. Torniamo invece nell'estate 1988, lo facciamo attraverso Radio City Story, c'è Papa Winnie.

0: Dal 1988 ogni tanto andiamo a ripescare questo successo di quell'estate. C'è l'appuntamento invece con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 16:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarría, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. Rintracciato ed arrestato un 44enne tunisino che avrebbe confessato il delitto. Dopo quanto scritto dall'agenzia russa TASS su una missione prima a Kiev e poi a Mosca degli inviati americani Kushner e Bitkov, i media ucraini sollevano dubbi. Il Kiev Independent scrive che, secondo una fonte, i russi non vogliono che vengano qui a Kiev. Bitkov è sempre molto sensibile al sentimento russo. Consegnate ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. Lo annuncia IGI, che raduna le aziende e imprese del settore, scrive: atto estremo e doloroso, licenziare le nostre maestranze significa privarsi del patrimonio più prezioso e dell'orgoglio delle nostre aziende. In chiusura la Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, alle 16 in programma le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Emma, un momento. Se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
7: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro. Dal 1938. Un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Marco Mengoni per aprire l'ultima ora insieme. Tra poco, oltre a dare un'occhiata alla situazione del traffico, ci sarà un aggiornamento e ci collegheremo con i ragazzi di Trevi Meteo per scoprire anche la situazione meteo. C'è lei nei prossimi minuti, Madonna.
1: Ciao a tutti, I love Radio City da Lerma, ciao da Giorgino.

Miley Cyrus, 18 minuti dopo le 16. Diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico prima di collegarci con i ragazzi di Trebi Meteo per scoprire un po' la situazione anche meteo per la giornata di domani, anche per quanto riguarda il weekend, soprattutto le temperature. Allora, sulla 10 la Genova Ventimiglia code causa traffico intenso tra lo svincolo Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7, la Milano Genova. Questo però in direzione del capoluogo, appunto, Ligure. Ci spostiamo sulla A7, la Milano Genova code per oltre un chilometro, anche in questo caso per traffico intenso tra Barriera di Milano e l'allacciamento tangenziale ovest di Milano. È tutto, più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico, prudenza e fate buon viaggio.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati tra Piemonte e Liguria. Nel corso del weekend splenderà ancora il sole, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste della Liguria e nella serata di domenica sui rilievi del Piemonte. Clima caldo ed estivo con punte massime sul basso Piemonte anche di 34 gradi. In Liguria le massime oscilleranno intorno ai 30 gradi e con venti deboli e con mar ligure poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: No, vabbè. Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai. Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it e parti subito con Toyota.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

La stavate ballando, vero? Chi è magari in auto ha alzato un po' il volume? Allora, intanto vi regalo un'altra novità, l'ultima che ascolteremo insieme questo venerdì pomeriggio. C'è il nuovo di Ligabue.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, disco di Fulminacci. Ciao anche ad Arianna che ci ha raggiunto prima con un messaggio. Lei è ancora in vacanza, però ci ascolta in streaming. Mark Ronson insieme a Amy Winehouse.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Benson Boone, pochi minuti alle 17, tra poco ritroveremo anche l'appuntamento con Radio City Story, ma abbiamo ancora tempo per ascoltare un paio di canzoni come questa dell'estate 2022, ce l'ha regalata proprio lei, il singolo di Lizzo con About Me.

Giova Alfa, buon vento, dai, c'è l'appuntamento con Radio City Story, chiuderà anche il nostro spazio. 1981.

0: Tornati nel 1981, canzone che chiude anche il nostro appuntamento. Ragazzi, buon weekend, ci sentiamo la prossima settimana, lunedì. Vi lascio intanto con Paolo Zangani che vi accompagnerà sino a sera. Prima però lo spazio dedicato all'informazione, le 17:02 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarría, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. Rintracciato ed arrestato un 44enne tunisino che avrebbe confessato il delitto. Dopo quanto scritto dall'agenzia russa TASS su una missione prima a Kiev e poi a Mosca degli inviati americani Kushner e Bitkov, i media ucraini sollevano dubbi. Il Kyiv Independent scrive che, secondo una fonte, i russi non vogliono che vengano qui a Kiev. Bitkov è sempre molto sensibile al sentimento russo. Consegnate ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. Lo annuncia IGI, che raduna le aziende e imprese del settore, e scrive: atto estremo e doloroso, licenziare le nostre maestranze significa privarsi del patrimonio più prezioso e dell'orgoglio delle nostre aziende. In chiusura la Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, alle 16 in programma le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Emma, un momento. Se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo?
5: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro. Dal 1938. Un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: la città degli angeli, Achille Lauro, con questa canzone che apre il nostro pomeriggio insieme. Ciao a tutti! Abbiamo appena sentito Renzo Lingua, prossima settimana ve lo dico che scivolo un pochino prima, quindi alle 15 sarò con voi. Ma pensiamo a questo venerdì invece, dai che venerdì, insieme sino alle 20, pieno di bella musica come sempre. Partiamo con gli Offenbach.
1: Ciao, sono Cesare Di Vada, I love Radio City.

Be Mine con gli Offenbach su Radio City. Il prossimo, quello che sta per arrivare, potrebbe essere un weekend da bollino rosso sulle autostrade, perché come è logico pensare potrebbe esserci il controesodo di inizio settembre, anche perché ormai ci stiamo avvicinando anche al momento fatidico del rientro a scuola dei ragazzi. Ancora prestino, però voglio dire, non manca poi così tanto, anche se la temperatura intorno a noi a tutto fa pensare tranne che a questo, visto che ci sono oltre 30 gradi anche in questa giornata di venerdì e da quanto ho capito anche nel weekend, insomma la temperatura dovrebbe rimanere più o meno lì. Forse un bagnetto riusciamo ancora a farlo.

quanto ci ha fatto ballare anche questa nelle estati degli anni 90, 1992, l'anno di pubblicazione per l'esattezza. Ciao Giannissima, eccola qui. Quando arrivano le canzoni che ci fanno ballare, lei è presente sempre. Vuole mandare un saluto a Giovanni, lo facciamo, certo. Ciao gli amici che stanno ascoltando Radio City in questo momento, ciao Sonia e lei ad Acquitermi, un altro saluto lo mandiamo a Fede. Fede che è a Pavia. Fa caldo a Pavia, immagino, in questo periodo caldo è ovunque, quindi non c'è da stupirsi che faccia caldo anche lì. Bene, torneremo tra poco? Certo, lo faremo come al solito con quelli che sono i nostri classici appuntamenti, nessuno escluso. Per cui non andate via.

0: Sessi.
1: I love Radio City.
2: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
10: Sabato 5 e domenica 6 settembre, quindi domani e dopodomani a Tortona, c'è la festa della birra. Sabato dalle 21 sul palco i Teste di Zocca, che sono il tributo a Vasco Rossi, mentre domenica ci sarà il moto incontro. Il ritrovo è alle 9 al Vintage Caffè e alle 10 si parte per il giro delle colline tortonesi, poi pranzo con la musica di Fabio, e alla sera alle 21 i Civil War Tribute renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Sabato 5 e domenica 6 settembre, due giorni di festa al Vintage Caffè in via Mario Silla a Tortona. E ora è tempo di novità su Radio City. È tornato un nuovo disco, cioè è tornata, no, al femminile, giusto dire, Sienna Spyro. Questa è la nuova Great Expectation. Novità.

0: Bella Zanga,
1: ciao.
0: Io sono salita in macchina adesso, e? Destinazione Vigevano,
1: oh.
0: Concerto dei Pooh.
1: Concerto
0: non potevo non dirtelo.
1: No,
0: il primo
1: va bene.
0: Tre.
1: Ah sì, il primo di tre concerti dei Pooh, ciao Marinella. Oh, ma non dovevano smettere di fare tour, ma questo già molti anni fa, continuano imperterriti. E chi li ferma? Facchinetti e Co, quelli andranno avanti sino alla fine. Secondo me anche dopo, assolutamente. Alla fine ed oltre. Ciao Marinella, buona serata quindi. Compilation in arrivo.

0: Kylie Minogue, ci regaliamo tre canzoni che arrivano non stop questo ogni due ore e noi ci prendiamo il caffettino, quindi, cioè, è una scusa, è praticamente è la scusa per il caffè. E alle 17.41 vi auguro un buon pomeriggio in questo venerdì 4 di settembre con i nostri successi. L'ultimo con la compilation è questo di Kylie Minogue che si chiama Love at the First Sight. Prima abbiamo sentito anche Peggy Goo e in apertura Post Malone.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
6: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti

0: di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
1: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

back to the blog era one time. GK with Khalifa con Girl Next Door. Siamo ritornati insieme, ciao a tutti amici. Questa è Radio City, la radio dei grandi successi, delle grandi star della musica, e su tutte c'è Taylor Swift. Questa è Opalite.

della musica arriva inesorabilmente dopo il BTS, Mattia Bazzar. Saltino mica da niente, voglio dire, eh? Dalla musica attuale più che mai coreana a quella italiana, con un successo del 1985 che abbiamo cantato e anche ballato volendo un sacco di volte.

0: ti sento. Beh, questa è una canzone veramente indimenticabile. A Silvietta è piaciuta perché ha commentato subito dicendo wow. Al 333-4635-873 c'è chi si difende dal mal di gola con la pizza. Io non so se funziona sta roba. Ciao Marco, buona serata. Invece vi parlo di appuntamenti per questo weekend che sono ormai alle porte. Sabato 5 a Cabella Ligure il teatro incontra il vino. A partire dalle 19.30 al Pala Vittoria in programma una degustazione guidata di Timorasso in collaborazione con il consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. A seguire Storie di uomini e di vini, Io sono il mio lavoro, spettacolo di e con Pino Petruzzelli, un racconto dedicato alle persone, al lavoro e alla cultura del vino. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell'ambito del bando Terre Belle 2026. Se volete informazioni, Comune di Cabella Ligure, il numero di telefono è 0143 91 95 57 oppure potete andare comodamente sul sito comune.cabellaligure.al.it. 18 minuto, arrivano le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. In Sicilia, a Misilmeri, arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio critico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Dopo quanto scritto dall'agenzia russa TASS su una missione prima a Kiev e poi a Mosca degli inviati americani Kushner e Bitkov, media ucraini sollevano dubbi. Il Kiev Independent scrive che, secondo una fonte, i russi non vogliono che vengano qui a Kiev e Bitkov è sempre molto sensibile al sentimento russo. Vuelta di Spagna in chiusura, una settimana dopo aver perso il leader Tadej Pogacar per una brutta caduta durante l'ottava tappa, la UAE Emirates si ritrova con la squadra dimezzata. Ai ritiri degli scorsi giorni di Pablo Torres e Jay Vine segue anche quello di Pavel Sivakov, costretto a salire in ammiraglia nella frazione di oggi a causa di un malore. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
9: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
8: E allora? Dove andiamo?
9: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
10: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
11: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: The Weeknd con i New Highs su Radio City, 18:09, rieccoci qui. Per questa sera ancora sino alle 20, no? Stavo facendo mente locali, no? Perché mentre parlo arrivano i vostri messaggi, allora guardo un po' di qui, guardo un po' di là e sapete com'è, uno poi passa il tempo, ma non quelle, non in senso orario, passa il tempo negli anni, sono mezzo rinco, allora o guardo di qua o guardo di là, va bene? Eccoci qui, precisi per un'altra ora insieme, ricca di grandi successi, e il primo è il brano più trasmesso della settimana dalle radio italiane.
1: Ciao, sono Andrea da Valenza, I love Radio City.

0: Siamo contenti per Safe, perché un ragazzo è estremamente simpatico e bravo, naturalmente. Parlare d'amore, questa settimana è la canzone più trasmessa dalle radio italiane. Anche noi siamo tra quelle, quelle che trasmettono volentieri questa canzone che ha aperto la nostra seconda ora insieme. Serata di venerdì con i successi di Radio City, adesso con questo che è del 2016, Alan Walker.
1: You

Christy Sananti con Good All Days. Tra poco andremo a dare uno sguardo alla situazione del traffico sulle autostrade coperte dal nostro segnale. Prima c'è Nio.

0: bellissimo mostro, non so se è un complimento. Vi piacerebbe sentirvi dire, care amiche all'ascolto di Radio City, che siete un bellissimo mostro? Beh, poi dipende dal senso delle cose, naturalmente, no, magari mostro, ma non nel senso fisico. Neo con questa canzone di un po' di anni fa, perché era il 2010, e arriviamo all'appuntamento dedicato al traffico.
1: Infotraffico.
0: Allora, partiamo dalla Liguria, dalla 10, dove vengono segnalate code, il traffico intenso tra Genova Pegli e l'allacciamento della 7 in direzione del capoluogo ligure. Ancora sulla 7, questa volta con code. C'è stato un incidente tra Genova Ovest e l'allacciamento della 10 in direzione di Milano. Poi un ostacolo in carreggiata tra Gropello Cairoli e Casei Gerola, direzione di Genova. Sempre sulla 7 code 3 km tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Una perdita di carico sulla 26 segnalata alla diramazione per Dosabettole tra Novi Ligure e l'allacciamento della 7 in direzione di Milano. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. Attenzione, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Dal 3 al 16 settembre da Mercato, trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Wake me up con Avicii e Louis Blake. Vado a salutare un po' di amici qua e là, quelli che ci scrivono al 333-4635-873. Mi ha mandato un meme più che scrivere. Barbara, che saluto, ciao, buona serata. Dice: l'Italia è l'unico paese al mondo in cui chi lavora e risparmia deve dare più spiegazioni di chi ruba. Ahimè, questa sa di triste verità. E purtroppo sì, è così. Effettivamente fa venire in mente proprio questa roba qui. Ciao, un saluto anche ad Angelina, che ci augura buon weekend naturalmente. Dai che venerdì. Attenzione, attenzione al traffico nel weekend. Saluto anche Giacomo Temerario, che ha deciso di andare al mare questo fine settimana. Mi raccomando, fai attenzione poi al ritorno, perché ci sarà un trafficone. L'appuntamento con le nostre novità, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, insieme con questa nuova canzone che si intitola Goya.

Fabri che cita Vasco in questa canzone che abbiamo riascoltato con i Pinguini, che si chiama Goya. E a proposito di Vasco, sabato 5 e domenica 6 settembre c'è un doppio appuntamento a Tortona con la festa della birra, e domani alle 21 sul palco ci saranno proprio i Teste di Zocca, che sono il tributo a Vasco Rossi, per questo l'ho citato, no? Domenica anche moto incontro, il ritrovo alle 9 al Vintage Caffè, alle 10 partenza per il giro del colline tortonesi, poi c'è anche il pranzo con la musica di Fabio, e alla sera alle 21 tributo a e omaggio ai Guns N' Roses con i Civil War Tribute. Sabato 5 e domenica 6 settembre, doppio appuntamento di festa al Vintage Caffè in via Mario Silla a Tortona. Sì! Ah, che bello, il weekend ormai qui, a portata di mano. 18:34, aumentiamo il ritmo, aumentiamo l'energia e riascoltiamo uno dei successi dell'estate. Another, talk to you!

0: anche se non sembra, anche questa fa parte della storia della musica italiana, perché è una canzone del 2005, di anni ne sono passati parecchi. Mucciser Cremonini con Marmellata numero 25. Buona serata ancora, ciao Fabio. Salutiamo anche Walter, ci hanno scritto al 333-4635-873. In viaggio, si stanno spostando. Radio City che è con voi, oltre che in FM, naturalmente anche in DAB Plus, in Lombardia, Liguria e anche in Piemonte, ovviamente, dove noi siamo, no? Dove è la nostra sede. Ascoltateci, cercateci e state sempre con noi, anche in streaming, perché no?
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
9: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.

0: Sober. Eccoci qui. Ciao Marco, buona serata. Bella immagine, devo dire. Mi ha mandato una foto, un bel campo, un bel prato al tramonto. Bellissimo, devo dire. Certo. Allora, altro saluto. Tra l'altro mi chiede se c'è la possibilità di avere adesivi o l'immagine del logo di Radio City da mettere sul telefonino. L'immagine te la giro tra poco, guarda. Assolutamente. Non c'è nessun problema. Bene, ci sono un sacco di cose in giro per le province coperte dal nostro segnale e quindi stiamo parlando di una zona piuttosto ampia e provincia dell'Alessandria su tutte, ma non solo, perché naturalmente ci sono gli amici vicini in Lombardia e in Liguria, e ad esempio a Celle c'è una bellissima manifestazione, per me che sono goloso di acciughe, che si chiama l'acciuga longa e devo dire oggi e domani, e questo è per dire saluto gli amici che sono a Celle Ligure e in provincia di Savona, che possono naturalmente ascoltarci, come abbiamo già detto più di una volta, in Da Plus. Mamma quanto sono goloso di acciughe fritte, impanate fritte.
1: Sogno come un ragazzino.
0: Eh già.

0: aveva un impatto visivo incredibile. Era giovane, naturalmente, perché stiamo parlando del 1978, molto bella, molto espressiva. Una delle dei volti, una delle facce più sensuali e magnetiche dell'epoca, sicuramente, al punto che il fotografo Martin Goddard le scattò una foto nel 1978 che diviene poi la copertina della canzone che stiamo sentendo. Art of Glass aveva di particolare che Debbie Harry in quella foto leccava il bordo di un vinile e all'epoca fece anche abbastanza scalpore, voglio dire, no? Colpiva moltissimo la fantasia dei ragazzi dell'epoca, che erano soliti leggere Postal Market. Adesso non vi sto a spiegare perché e per come, erano tempi completamente diversi. 1978, nel nostro appuntamento con Radio City Story, lasciamo il microfono a Enrico Mentana con i suoi 100 secondi, perché sono le 18:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Parliamoci chiaro, nessuno ama questa situazione e di contrapposizione con la Russia. Nessuno la ama perché molti hanno amato la Russia attraverso la sua cultura, la grande letteratura, la grande musica, la grande arte. Lo splendore di alcune città, non solo San Pietroburgo ovviamente, i rapporti che sono sempre stati forti, i rapporti passati che una parte dell'Italia ha avuto, quella politicamente a sinistra, ai tempi dell'Unione Sovietica. C'è tanta roba che lega il passato italiano, la tradizione, la memoria, la cultura italiana a quella russa. Ma in questo momento c'è una contrapposizione forte perché il mondo sta cambiando, e il mondo sta cambiando dal punto di vista delle relazioni diplomatiche e militari. E in tutto questo, come si sa, l'evento che ha diviso tutto e tutti è l'invasione russa dell'Ucraina. Questi 4 anni e mezzo hanno davvero scavato un fossato profondissimo tra l'Europa e quindi l'Italia e la Russia. E non ci si stupisca se si vede improvvisamente su tanti versanti, da con chi sta Vannacci fino a possono farci la guerra ibrida, fino a che rapporti tenere con Mosca, se su tanti versanti c'è davvero questo solco che si approfondisce giorno dopo giorno e i rischi che aumentano giorno dopo giorno. Ci vorrebbe una grande figura internazionale in grado improvvisamente di fare da ponte o di mettere Putin e il Cremlino con le spalle al muro dal punto di vista dell'isolamento internazionale o della ripresa delle relazioni, che passa ovviamente attraverso la cessazione delle ostilità in Ucraina. Ma tutto questo non c'è un grande, c'è Trump che tutto può essere definito meno che una grande figura di spessore internazionale. E come abbiamo visto, i suoi esponenti diplomatici più importanti, che sono Kuchar e come si chiama l'altro, Matkov, non potranno neanche andare probabilmente a Mosca e a Kiev per tutto quello che è successo nelle ultime ore, l'attacco al palazzo dell'intelligence di Kiev da parte dei droni russi. E questo ci mette in una situazione davvero difficile. Dobbiamo sapere però che, come abbiamo visto in pochi giorni mutare la situazione altrove, anche qui le cose possono cambiare. Ma ci vuole qualcosa o qualcuno che non è all'orizzonte.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
6: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
5: E allora? Dove andiamo?
6: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
7: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Måneskin non vedono l'ora di ritrovarli al completo. Beh, sappiamo che Damiano ha deciso di trascorrere un po' di tempo da solo, di affrontare una carriera solista con il pop, il suo vecchio amore, il pop, che gli ha portato molta fortuna indubbiamente. Lo abbiamo riascoltato con Zombie Lady. Lì 19:07, l'ultima ora di questo pomeriggio insieme a Paolo Zangani qui su Radio City, che parte viaggiando per il mondo.
1: Ciao, sono Eli di Arquata and I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Metro Gym su Radio City. Tu cosa fai stasera? Tu cosa fai questa sera? In modo particolare il titolo della canzone di Noemi che sta andando dall'inizio dell'estate. Beh, se avete delle idee da suggerire, naturalmente sono ben accette qui al 333-4635-873 di Radio City. Io vi parlerò di qualche idea, sì, per il weekend, però, e lo farò alla fine proprio della canzone di Noemi.

Faccio ricordare l'appuntamento di questo weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre a Tortona, perché c'è la festa della birra. Domani, a partire dalle 21, sul palco ci saranno i Teste di Zocca, che sono un tributo a Vasco Rossi, mentre domenica ci sarà il ritrovo alle 9 al Vintage Caffè con il Moto Incontro, e alle 10 si parte per il giro delle colline tortonesi. Poi ci sarà anche il pranzo con la musica di Fabio. Alle 21 invece i Civil War Tribute renderanno omaggio ai Guns N' Roses. Quindi sabato 5 e domenica 6 settembre, doppio appuntamento, due giorni di festa al Vintage Caffè in via Mario Silla a Tortona.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebimeteo. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati tra Piemonte e Liguria. Nel corso del weekend splenderà ancora il sole, salvo per qualche innocua nuvola di passaggio al mattino sulle coste della Liguria e nella serata di domenica sui rilievi del Piemonte. Clima caldo ed estivo con punte massime sul basso Piemonte anche di 34 gradi. In Liguria le massime oscilleranno intorno ai 30 gradi e con venti deboli e con mar ligure poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Live a Light On. Questa naturalmente è una canzone di Tom Walker. È tempo di novità su Radio City. C'è una nuova canzone di Julie, accompagnato questa volta da Bresh, che dà voce al singolo che stiamo per ascoltare. Tra le nostre novità ce ne sono tante in questo periodo. Si chiama Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie e Bresh, questo è Serenamente. E così siamo quasi arrivati ai saluti finali. Abbiamo ancora poco meno di mezz'ora da trascorrere insieme, naturalmente accompagnati dai grandi successi di ieri e di oggi. Ora ne arrivano tre, senza interruzione, c'è la City Compilation.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Reversion. Ottica, optometria e audio. Apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: sciacqua.
1: È vero, vero, vero o no? James Blunt, che all'inizio degli anni 2000 era veramente sempre in testa alle classifiche, adesso un pochino più in sordina, però la sua musica resta sempre una musica degna di nota. Tastes Like Summer è la nuova canzone di James Blunt che abbiamo ritrovato quasi alla fine del nostro percorso pomeridiano, e vi lascerò poi con un sacco di bella musica che vi accompagnerà sino a domani mattina alle 8. Come sempre con me ogni sabato ritroverete anche Paola. Adesso Gali, questa è Paprika.

Dualipa. Sappiamo quanto ami l'Italia, non so se ama gli italiani allo stesso modo, però l'Italia di sicuro. Houdini con Dua Lipa su Radio City, e siamo quasi veramente arrivati alla fine ormai, perché abbiamo giusto due canzoni da sentire. La prima, a proposito d'Italia, è di Samurai J, ci ha accompagnato per tutta l'estate e continua a farlo con Flamenco Paranoia. Dammi.

Ciao Samurai. Arriva l'appuntamento con Radio City Story e chiudiamo veramente alla grandissima, una canzone memorabile, questa dei Talk Talks, si chiama It's My Life.

0: abbraccio da parte di Paolo Zangani, buon weekend, divertitevi, mi raccomando. Ci ritroveremo lunedì prossimo tra le 15 e le 17, nuovo orario della prossima settimana. Grazie a tutti, buona serata, rimanete con noi con i nostri successi e prima con le informazioni che stanno per arrivare. Ciao da Zanga, a lunedì.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Esteri in primo piano. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti. La giuria chiamata a deliberare sul caso di Lindsay Clancy, la mamma che ha ucciso i tre figli, non è in grado di raggiungere un verdetto. Lo riportano i media americani. Il giudice William Sullivan ha dichiarato il processo nullo e ha aggiunto: non penso di avere altra scelta che dichiarare l'annullamento. Ora in Italia, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. Un 44enne tunisino, arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto. La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio critico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. Mettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Passiamo allo sport, tennis, US Open 2026. Jasmine Paolini lotta quanto può, ma perde in 6-3-6-3 da Sorana Cirstea, che si qualifica agli ottavi di finale a New York. Per il calcio e la Serie A, stasera comincia la terza giornata, in campo alle 20:45, Genoa-Como. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalpha. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Oro. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143-81-300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè!
2: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
0: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: fun. Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio City.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.